Tu spaccia. Sto cazzo poi. Tu hai durante tutto il mondiale. Sta sto cazzo poi.